italiana terra picciata, abbi pietà di noi. Giuliana terra picciata, abbi pietà di noi. Orteratella terra picciata, abbi pietà di noi. Caivana terra picciata,

0: e RAM di cava elettrica. Pro primo momento si era capito che non era solo monnezza. A campagna destinata a discarica c'è la birra, coperchi e scorie nucleare, e chi più ne teme, più ne mette. A cerro del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Nolo del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Marcianise del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Succive del rappicciato,

0: Coccarone. Aiuto. Cadì, tai. Fratta maggiore del rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: Mondraone del rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: Castelvolturno del rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: Malita del rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: L'Italia del rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: L'Europa del rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: Comune del rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: L'universo del rappicciato.

Io non ci posso far niente. Regala la Madonna piuttosto, anziché pregare me. Missis, è chiaro? Mi metto, andiamo.